0: Zitto, lascia che io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro?
0: Non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo. Può farlo in 100 brani.
0: Hai buon arme?
1: Aspetta. Ubria questo moschetto. E poi questa pistola.
0: E poi...
1: Non basta.
0: Basta, certo. Or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto.
1: Ehi, sei
0: Fate!

0: scenderà, tu mi romperò sei nervi.
1: Oh, poveretta me! Che?
0: Leporello! Oh, qualche diavolo che somiglia a lui!
1: Crude! Non te ne sio che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo! Dove ti duole?
0: Qui!
1: E poi?
0: Qui! E ancora? Qui!
1: E poi non ti duole altro?
0: Duolmi un poco questo piede, questo braccio.

l'arte schermendo, l'arte adoprando, di copungendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, di copungendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

0: meno belle donne Elvira.
1: Don Giovanni, sei qui, mostro figliolo.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene. Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.

0: pensiero e che ragioni forti.
1: E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo volle che lo trovassi per far le sue, le mie vendette.
0: Via, siate più ragionevole. I poni a cemento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Salvo il vero.
0: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
1: Ebbene, va presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Sciagurato, così del mio dolor gioco ti prendi. A voi, stelle, vi dico fuggir, mesa da me. Dove? In qual parte?
2: Lasciate che vada, lì non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me tradì.
2: Consolatevi. Non siete voi, non foste, non sarete né la prima

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non lo terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due se volete, dite quel che fate!

0: e simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato.

0: Gente alla finestra, saradessa.
1: Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
0: Qualcuno parla.
1: Fermatevi. Vi pare che alcuno qui si muova?
0: Se non fallo in masetto.
1: Chi va là?
0: Non risponde.
1: Animo, schioppo il muso. Chi fa?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici,
0: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu masetto?
1: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
1: E porello, servo di quell'ingegno cavaliere.
2: Certo, di quel brittone.
1: Quell'uomo senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
0: Bagatelle, bravissimo masetto. Anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone.

state mezzose ragazze, rinfrescate di Benjamin. Non dovete far presto le pazze, non dovete schiettare e ballare, a schiettare e ballare. E il caffè, cioccolato.

0: balcone. Benedite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui, vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifolo cacciovil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli.

0: che non vorreste?
1: Alfine, ingannato resto! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà.

just a living on.

0: Mi par ch'oggi il demonio si diverta ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Accorrettolo mio, son vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo in vero.
2: Signor, a tempo mi retrovium. Avete cuore, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo gli ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna, perché così piangete? Il crudele chi fu, chi osò la calma turbar del viver vostro?

0: crudelmente maltrattasti, con cui tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciandoti con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: Oh, mi tocca punirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Ecco, fatelo meco tutti e tre.
1: Ah, pietà, signori, ah!

senza me rubo. Dove mira? Compatite! Compatite! Già capite come andò? Già capite? Già capite? Già capite come andò?

capito, segno sì, segno sì. Chino il capo e veneto, ciò che piace a voi così, al quelle piche non fu, no, no, no, no, no, no, no. Oh! Gabriel, voi siete già, vomitar non posso a me, e lo dice la bontà, che volete aver per me. Bricolaccia, malandrina, questo intorno è mia ruina, questo è un orgoglio di rovina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere.

0: ballo lei piedi.
1: Con quell'arte si son troppe veremo.
2: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiamo che Don Giovanni non se ne è più ucciso, re del padre.

0: fratello, Ovessa, sono qui per mia disgrazia. E voi? Sono qui. Chi è morto?
1: Voi, voi vecchi.
0: Che domanda da bestia!
1: Il vecchio.
0: Bravo. Due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
1: Ha voluto suo danno.
0: Madonna Anna, cosa ha voluto?
2: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu.
1: Non vuol nulla, signor. Non...

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa. Si ha preparato tutto a una gran festa.
1: Masetto, Masetto, poni la voce nel manzo cavaliero.
0: E benché c'è,
1: e verrà,
0: lascia che venga.
1: Ma se ne fosse mamma, vada a fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallido? Capisco, capisco, Bricocella. Hai timore che con

Pavitel, Pavitel, che cosa è stato? Che grido in piano alato, che grido in diavolo, e Palermo, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ah, signor, per carità, non andate fuori di qua, l'uomo di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io

0: par proprio lì, par proprio lì svenir.
1: Ma che barbaro appetito!
0: Par proprio lì svenir.
1: Che bocconina gigante!
0: Mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir.

Si eccellente il vostro cuoco, si eccellente, si eccellente.

0: d'oro per parlarmi a Orsara.
1: Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pure, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa fa?
0: Egli attende qualche segno, poverino.

0: Questa è buona! Or lasciala cercar! Che bella notte! E più chiara del giorno! Sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze! E tardi! O ancor non sono due della notte! Avrei voglia un po' di saper come è finito l'affar tra Leporello e Donna Elvira! Se gli ha avuto giudizio...
1: Ma il fin vuole che io faccia un precipizio!
0: E adesso...
2: Ehi, Leporello!
0: Chi mi chiama?
2: Non conosci il padrone?
1: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
1: Ma siete voi?
0: Scusate, cosa è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato!
0: Oh, ben, non era questo un onore per te,
1: signor Veldon!
0: Via, via, vien qua, vien qua! Che belle cose ci deggio dir!
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai! Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta. Or la più bella ti vo solo narrare.
1: Connesca il cerchio!
0: C'è dubbio, una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano, essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Ma carezza mi abbraccia, caro il mio Leporello. Leporello mio caro. Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetto!
0: E l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grida, sento gente. A fuggire mi metto. E pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io manco.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza.
0: Perché no? Ma se fosse costei,

0: Ve l'ho detto, sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
0: Leggi, dico! Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchia buffanissima!
0: Digli che questa sera l'attendo a cena nepo.
1: Pazzia, ma vi par?
0: Udì, mirate che terribili occhiate gli ci dà.
1: Par vivo?
0: Par che senta e che voglia parlare.
1: Sudala!
0: O qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
1: Piano, piano, signore,
0: ora obbedisco.

0: mamma!
1: Taci!
2: Oh, parla, che c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancor nel castello ritentar la sua sorte, né già di sua consorte. Ma va bene, appetito gli viene.
2: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
2: Di te?
1: Di me medesima. E la speranza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
2: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la flora che gli prende di te, della tua sposa.
2: Oh, guarda un po' che carità pelosa.
1: Chietati, or vieni. Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione, mi ripete ogni dì questa canzone.
2: Chi? Basilio? Oh, birbante!
1: E tu credevi che fosse la mia dote, merto del tuo bel muso.
2: Me n'era lusingato.
1: E la destina per ottener da me certe mezz'ore. Che il diritto feudale.
2: Come? Ne feudi suoi non al conti a voli

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
2: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinassi con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenermi.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli dal pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, con già mezzo ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello, chi credete che capiti?
1: Zerlina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
1: Donna Elvira.
0: Bravo. E disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
1: E tu cosa facesta qui?
0: Ed ella seguì a gridare.
1: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi e con bell'orte chiusa la porta chiave io mi cavai e sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, anzi bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono questi contadinotte. Mi voglio divertire finché vi è notte.

metà di voi qua vadano, e gli altri vadano là, e pian pianino cerchino.

0: già vedrai cose.
1: Cose, cose, e già vedrai cose. Cose, cose, e già vedrai cose.

aperte lasciar, aperte le porte lasciar, aperte le porte lasciar, di chiudere gli occhi, gli orecchi, la bocca, se il re degli sciocchi non può.

Guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non lo dico. Sirene che cantano, il resto non lo dico. Civette che allettano, il resto non lo dico. Comete che brillano, il resto non lo dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono bene che cantano, il resto non lo dico. Civette che allettano, il resto non lo dico. Comete che brillano, il resto non lo dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono, mentono, amore, non sento pietà.

0: scone, che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol cacciovil sia strapazzato?
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesano. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli, quei labbretti si belli, quelle

0: che non vorreste?
1: Alfine, ingannata restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo in questo istante.

0: sì. La gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento egli è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie? Voi dite, incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io nodo ogni mistura ed ogni coppa.
1: Ti ascolto, Eone Moreno, voi deste l'elisir.
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele. Sospirava, senz'ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco in

Coraggio! Andate a impedervi! Ma non più a me! Due lettere prendi per due signore! Consegna tosto fuori via! Resto va!

0: No. Può l'onor immettervi un ostinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo'?

0: come vi piace. Oh, ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due se volete, dite qualcosa!

0: Simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oh, dei!
0: Cedete, o cara!
1: Vi farete morire!

pensa e quel ch'altro capitale abbiam poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon sodo, se ne vanno, se ne vanno.

pensa di qualunque innamorato, ho più flemma e più prudenza di qualunque innamorato, ma comprendo da passare tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi.

Our daughter. Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo.

tra queste contadine, cameriere cittadine, bancontesse baronesse, marchesane, principesse e vandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia.

0: mille tre.
1: Mille tre?
0: Mille tre, van tra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e

0: Segue tutte pecca, è il gallo della checca, tutte segue tutte pecca.
1: E ti asola sconsidata.
0: Essa pure innamorata, essa pure innamorata.
1: Forse sarà il cuore.
0: Ha bisogno del liquore, ha bisogno del liquore.

0: qua un momento, più d'appresso, sulla testa, tu sei cotta, io l'argomento, a quell'aria afflitta e mesta, se tu vuoi.
1: Sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà.
1: Dottore, sarà per ma per me virtù.
0: Vuoi vederti i miei amanti spasimar languire al piede?
1: Non saprei che farvi tanti, il mio cuore non so ne chi è.
0: Render voi gelose, pazze donne, vedove e ragazze.
1: Il letto non mi piace, di tornare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di ricchezze non mi pecco.
0: Un codino, un marchesino,

di voi per bruciare incenerire.

bisogna il felfosco il chiaro. Bisogna il felfosco il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spuntavano le penne, gli spuntavano le penne, ed in aria sciù!

Fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un è piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un è bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un è piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un è bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Un è piccolo qua, un è bambolo là, un è piccolo qua, un è bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà. Un è piccolo qua, un è bambolo là, un è piccolo qua, un è bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà.

Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia.

0: 1003
1: Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesiane, principesse, e van donne, donne, grandi.

la passion predominante e la giovin principiante. Non si dica se sia ritta, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.

0: bene, signor Figaro.
1: Gran cose, signorina.
0: Sì, davvero.
1: Mangerem dei confetti.
0: Come sarebbe a dir?
1: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito.
0: E via.
1: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro lo sei serrato.
0: Sì, ho la sbagliata fe. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa, sotto le mie finestre, parlavate ad un signore.
1: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, cui venne i suoi studi a compire, e il poverin cerca di far fortuna.
0: Fortuna? O la farà?
1: Oh, ne dubito assai. In confidenza, ha un gran difetto addosso.
0: Un gran difetto?
1: Ah, grande! È innamorato morto.
0: Sì, davvero? Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo.
1: Perbacco.
0: Non ci credete?
1: Oh, sì.
0: E la sua bella guide abita lontano.
1: Oh, no. Cioè, qui, due passi.
0: Ma è bella.
1: Ah, bella assai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
0: E nome?
1: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome si chiama?
0: E ben si chiama?
1: Poverino, si chiama R.O.R.O. S.I.C. Rosy.

prende Fausta, poi la stella, ogni cor ne fa goder, ne fa goder.

vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,

per Valloni. Colle neri e soglioni al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni che le palle tutti tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai

ragazza e pazza amici miei e pazza amici miei lasciatemi

0: tanto male partita.
1: Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
0: Fra tante per mia fede, vi sarà qualche cosa anche per me.
2: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, buona gente. C'è qualche sposalizio?
3: Sì, signore, e la sposa sono io.
1: Me ne consolo.
2: Lo sposo?
4: Io, per servirlo.
2: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo.
0: Basta che sia marito.
3: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
1: Oh, anch'io, vedete. Voglio che siamo amici, il vostro nome.
3: Zeffino.
2: E il tuo?
4: Masetto.
2: Oh, caro il mio masetto.
1: Cara la mia Zerlina, vi esibisco la mia protezione.
2: Liporello, cosa fai lì, birbone?
0: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
2: Presto va con costor. Nel mio palazzo conduci sul fatto. Ordina cabina, cioccolata, caffè. Vieni, presciotti, cerca di divertir tutti. Mostra allora il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto.
1: Hai capito?
0: Ho capito.
4: Andiamo, signore.
1: Cosa c'è?
4: La Zerlina senza me non può star.
0: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza
4: e saprà bene fare le vostre parti.
2: Oh, la Zerlina è in man d'un cavalier.
1: Va pur, fra poco il lameto verrà.
3: Ma non temere, egli è male solo io, non cavaliere.
4: E per questo?
3: E per questo non c'era dove
4: togliere. Io ti aspetto,
2: là, finiam le dispute.
1: Se subito senz'altro replicar non te ne vai,
2: masetto,

0: amico che ti
1: pare? Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Voilà che sei il gran gonzo. Ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla.
2: Falle quattro carezze.
0: Fingi la voce mia. Poi, con bell'arte, cerca teco condurla in altra parte.
2: Ma signore...
0: Non più repite.
2: Ma se poi mi conosce...
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, è l'altro. Ehi, giurizia.
3: Eccomi.
0: Vediamo che farà.
2: Che imbroglio.
3: Dunque, ecco

0: quanto mi dispiace!
1: Mi fuggirete più?
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissimo!
0: Carissima! La burla mi dà gusto!
1: Mio tesoro!

questa mano che bacio con trasporto e a cui ben lui sei morto. Purché la sorte mi sia

0: di salvare questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio. Meschino, cosa sento?
1: Amor, consiglio. Idol mio, non vedete ch'io voglio divertirmi?

0: vien qui, facciamo pace, prendi.
1: Cosa?
0: Quattro doppie.
1: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto. Ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne.
0: A forza di danari, non parliam più di ciò. Ti basta l'animo di far quel che io ti dico, purché lasciam le donne. Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Sai quelle per me son necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
1: E avete cuore di ingannarle poi tutte?
0: È tutto amore. Chi ha una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si è steso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar

0: una cameriera di donna Elvira.
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Caro il mio Leporello, ora io con lei può tentar la mia sorte. Ed ho pensato, già che si è emerso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Tan poco credito, con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via!
1: Signor, per più ragioni!
0: Finiscila, non soffro

questa è quella, vuoi amareggiar, vuoi amareggiar, vuoi amareggiar. Anima lista, donna mattina, buona decina, devi imitar. Anima lista, buona decina, devi imitar. C'è pure in piazza, qualche ragazza, e con quella, per camminar. Anima lista, buona mattina, buona decina, devi imitar. Senza che l'ordine l'ansia sia, il

allievo folle. Non mi seccare, non ho padrone, non ho padrone. Non vorrei star. Senti, mio amico, bontà ti dico. Ma che ti ho fatto? Che vuoi lasciarmi? Niente affatto, quasi ammazzarmi. Ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma m

0: Umano, potete ritenerla per voi.
1: Per me? Questi non son mali da donne triviali.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste.
0: Io vi promisi quando...
1: Crede ad averlo inteso.
0: Sì, se

0: Or su, spicciati presto!
1: Cosa vuoi?
0: L'affar di cui si tratta è importante!
1: Lo credo!
0: È importantissimo!
1: Meglio ancora, finiscila!
0: Giurate di non andare in collera!
1: Lo giuro sul mio onore!
0: Pur che non parli del commendatore! Siamo soli,
1: lo vedo.
0: Nessun ci sente,
1: via.
0: Vi posso dire tutto liberamente.
1: Sì.
0: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
1: Temerario Pintalguisa,
0: il giuramento.
1: Non sono i giuramenti, taci, occhio.
0: Parlo più non fiato, padron mio.
1: Così saremo amici. Oro di un poco.
0: Sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo così tardi non sarebbe qualche nuova conquista.
0: Io lo devo saper per porla in lista.
1: Va là che sei il grand'uom. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che mama la vedi, le parlai, ma qual casino questa notte verrà. Zitto. Mi pare sentire odor di femmina.
0: Cospetto che odorato perfetto.
1: All'aria mi par bella.
0: E che occhio dico?
1: Ritiriamoci un poco e scopriamo per

0: s'avvicina, mio ben. Stiamci qui ascosi finché da noi si scosta.
1: Ma che te, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla! Certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano. Ma come da costei liberarmi rimane?

0: garetto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
0: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio.

0: quell'indegno che nel mio appartamento.
1: Cielo, possibile che sotto il sacro manto d'amicizia

0: Senti un po', masetto dico!
1: Non mi toccare!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi perché? Il tatto sopportar dovrei le mani infedele!
0: Oh no, taci crudele! Io non merco da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte a un villano dolore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo, vorrei...
0: Ma se...

posso terminar. Finiscila, o nel petto ti metto questo jar, ti metto questo jar. Che piccio, che capriccio, che gusto, che spassetto, io sento di gelar. Lo voglio far tremar, lo voglio far tremar. Sa tua gentilissima, benché di marmo siate, a padron, padron mio, mirate, mirate, che seguite a guardar, che seguite a guardar.

Jumbo

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Morò terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Son spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due se volete, dite quel che fardeggio! E lo

0: Il simbolo di quello carde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace,

0: Zitto, lascia che io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro.
0: Non ti basterebbe rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo. Può farlo in 100 brani.
0: Hai buon arma.
1: Aspetta. Pria questo moschetto. E poi questa pistola.
0: E poi...
1: Non basta.
0: Basta, certo. Or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto. Taccio, sei morto. Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani. Villalba scolzon, ceffo da cani.
1: Ai, testa mia. Ai, spalle.

0: Scenderà, tu mi romperò sei nervi.
1: Oh, poveretta me! Che?
0: Leporello! Oh, qualche diavolo che somiglia a lui!
1: Crude! Non te ne sio che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo! Dove ti duole?
0: Qui!
1: E poi?
0: Qui! E ancora? Qui!
1: E poi non ti duole altro?
0: Duolmi un poco questo piede, questo braccio.

L'arte schermendo, l'arte doppiando, i confuggendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte doppiando, i confuggendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

0: Letteremo, bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, se qui mostro fellon,
0: che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene. Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.

0: e che ragioni forti?
1: E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo volle che io lo trovassi per far le sue, le mie vendette.
0: Via, siate più ragionevole, il tuo agimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Salvo il vero.
0: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
1: Ebbene, fa presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Sciagurato, così del mio dolor gioco ti prendi. A voi, stelle, vi dico fuggire, miserabile. Dove? In qual parte?
2: Lasciate che vada, lì non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me tradì.
2: Consolatevi. Non siete voi, non foste e non sarete né la prima

0: passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè!
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
0: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
1: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
0: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Son spariti, dove diamo insoniti?
0: E Dio non fate!
1: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
0: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
0: Due se volete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete!
1: Scherza!

0: Lo carde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace.

0: Accendi alla finestra, sarà adessa.
1: Non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
0: Qualcuno parla.
1: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
0: Se non fallo in masetto.
1: Chi va là?
0: Non risponde.
1: Animo, schioppa il muso. Chi fa?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici,
0: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu il masetto?
1: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
1: E porello, servo di quell'impegno cavaliere.
2: Certo, di quel brittone.
1: Quell'uomo senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
0: Bagatelle, bravissimo masetto. Anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone.

mi posate mezzose ragazze, rinfrescate di abbeggio minore. Non dovete far presto le pazze, non dovete schiettare e ballare, a schiettare e ballare. E il caffè, cioccolato.

0: Che ne dite, mio ben so far pulito?
1: Signore, è mio parevo.
0: Chi? Colui, vi par che un onest uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol cacciavil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli.

0: se non vorreste.
1: Alfine, ingannato resto. Io so che raro quante donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea. La nobiltà dipinta.

0: Il parco Gildemonio si diverta ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Accore, dolo mio, son vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo in vero.
2: Signore, a te morire trovium. Avete cuore, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo gli ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna, perché così piangete? Il crudele chi fu, chi osò la calma turbar del viver vostro?

0: che il mio masetto poco fa crudelmente maltrattasti, dunque tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciandoti con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: Oh, mi tocca punirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Accoppatelo, amico, tutti tre.

mandrina, questo è il cuore della mia ruina, questa è ogni orgoglio di vera. Vengo, vengo, lessa, lessa.

0: quello lei chiedi.
1: Con quell'arte si sa trasseveremo.
2: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiamo che Don Giovanni non se l'è più ucciso, re del padre.

0: fratello,
1: Ovessai.
0: Sono qui per mia disgrazia.
1: E voi?
0: Sono qui.
1: Chi è morto?
0: Voi, quel vecchio.
1: Che domanda da bestia!
0: Il vecchio.
1: Bravo.
0: Due imprese leggiadre, smorzar la figlia ed ammazzare il padre.
1: Ha voluto suo danno.
0: Madonna Anna, cosa ha voluto?
2: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu.
0: Non vuol nulla, signor. No.

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa. Si ha preparato tutto a una gran festa.
1: Ma sento, udi la voce del manzo cavaliere.
0: E benché c'è,
1: e verrà.
0: Lascia che venga.
1: Ma se mi fosse mamma, vado a fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, capisco, Bricocella. Hai timore che compri.

Padrone, io gelo, io manco, se vedeste che figura...

Mi par proprio di svenir.

0: d'ora per parlarmi a cuor sarà.
1: Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pur, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa fa?
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro.

0: che ne dite?
1: Non vorrei.
0: Su, coraggio.
1: Non saprei.
0: Sol due righe.
1: Mi vergogno.
0: Ma di che, ma di che si sa? Presto, presto, qua il biglietto.
1: Un biglietto? Eccolo qua.
0: Già, era scritto. Ve che bestia. Il maestro faccio a lei.
1: Fortunati avete.

che se il ver vi deggio dir, se si lagnano gli amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene al sesso vostro,

0: lasciala cercar. Che bella notte, e più chiara del giorno, sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze. E tardi, o ancor non sono due della notte, avrei voglia un po' di saper come è finito l'affar tra Leporello e donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio,
1: il fin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso,
2: ehi, Leporello,
0: chi mi chiama?
2: Non conosci il padron?
1: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
1: Ma siete voi?
0: Scusate, cosa è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato!
0: Oh, ben, non era questo un onore per te,
1: signor Veldone?
0: Via, via, vien qua, vien qua! Che belle cose ti deggio dir!
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai! Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta. Or la più bella ti vo solo narrare.
1: Ne scalcerci!
0: C'è dubbio, una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano, essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Ma carezza, mi abbraccia.

0: faccia, caro il mio leporello.
1: Leporello, mio caro.
0: Allora m'accorsi che era qualche tua bella. Maledetto e l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce, grida, sento gente, a fuggire mi metto. E pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io manco.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza.
0: Perché no? Ma se fosse costei

0: Ve l'ho detto, sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
0: Leggi, dico! Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchia buffanissima!
0: Digli che questa sera l'attendo a cena a nepo.
1: Pazzia, ma vi par?
0: Udì, mirate che terribili occhiate gli ci dà.
1: Par vivo?
0: Par che senta e che voglia parlare.
1: Sudala!
0: O qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
1: Piano, piano, signore.
0: Ora obbedisco.

0: carissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Queste le grazie son, questa la flora che gli prende di te, della tua sposa.
1: Oh, guarda un po' che carità pelosa.
0: Chetati, or vieni. Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione, mi ripete ogni dì questa canzone.
1: Chi? Basilio? Oh, birbante!
0: E tu credevi che fosse la mia dote, merto del tuo bel muso.
1: Me n'era lusingato.
0: E la destina per ottener da me certe mezz'ore che il diritto feudale.
1: Come? Ne feudi suoi non al conti abolito.
0: E

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
2: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinassi con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenermi.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli dal pensier la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, con già mezzo ubriachi. Altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello chi credete che capiti?
1: Zerlina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
1: Donna Elvira.
0: Bravo. E disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
1: E tu cosa facesta qui?
0: Ed ella seguì a gridare.
1: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi e con bell'orte chiusa la porta chiave io mi cavai. E sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono questi conta di notte. Mi voglio divertire finché vi è notte.

so più che fior mi faccio morire nel tempesto che voglio vivere. Usa la testa, più che mi faccio morire.

cor, perché m'ascolto adesso, e m'ascoltai finor, e m'ascoltai finor, perché m'ascolto adesso.

cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è.

aperte lasciar, aperte le porte lasciar, aperte le porte lasciar, di chiudere gli occhi, gli orecchi, la bocca, se il re degli sciocchi non vuole.

po' quegli occhi. Uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non lo dico. Sirene che cantano, il resto non lo dico. Civette che allettano, il resto non lo dico. Comete che brillano, il resto non lo dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre d'inganni, amiche da

0: Siamo liberati, Zerlinetta Gentil, da quel scioccone che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biforcaccio vil sia strapazzato?
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli, quei labbretti si belli,

0: E non vorreste?
1: Alfine, ingannata restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo in questo.

0: sì? La gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento egli è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie! Voi dite, incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io nodo ogni mistura ed ogni coppa.
1: Ti ascolto, io ne moreno, voi deste l'elisir.
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele. Languiva, sospirava, senz'ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco.

coraggio! Andate a impedervi, ma non più a me! Due lettere prendi per due signore! Consegna tosto fuori, via, adesso va, adesso va!

0: No. Puol rimettervi un ostinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è nell'aria che vo'.

0: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè!
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
0: Non lo terrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
1: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongibelli amorosi.
0: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
0: E via non fate!
1: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
0: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
0: Due se volete, dite quel

0: di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace

dice: io cedo, io ardo, idol mio, pietà, pietà, io ardo, io cedo.

danza e qualch'altro capitale abbiamo poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendo un sodo, se ne vanno, se

ho più flemma e più prudenza di qualunque innamorato a comprendo da passato tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi.

Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo,

tra queste contadine, cameriere cittadine, vancontesse e baronesse, marchesane, principesse e vandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia e

0: Segue tutte pecca, e il gallo della checca tutte segue tutte pecca.
1: Ed essa sarà sconsigliata.
0: Essa pure innamorata, essa pure innamorata.
1: Forse
0: ha bisogno del liquore, ha bisogno del liquore.

0: qual momento più d'appresso sulla testa tu sei cotta, io l'argomento a quell'aria afflitta e mesta. Se tu vuoi,
1: sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà.
1: Dottore, sarà perfetta, ma per me virtù.
0: Vuoi vederti mille amanti spasimar languire al piede?
1: Non saprei che farvi tanti, il mio cuore non so ne chiede.
0: Prender voi gelose, pazze donne, vedove e ragazze?
1: Il mio letto non mi piace, gli dure mare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricordo?

0: è da buona stegeria. Hai la pipa da fornello, tanto più lungo il giubbello.
1: Ne ho vedute tanti, tanti.
0: Per friggiare morti voi, per bruciare incenerie.

bisogna il felfosco e chiaro. Bisogna il felfosco e il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento, gli spuntavano le penne, gli spuntavano.

Si sentiamo per di sotto le campane a dindonar, din don, din don, din don, din don. Col ci ci ci ci di botto mi venisti a risvegliar, col ci ci ci ci di botto mi venisti a risvegliar, col ci ci ci ci di botto mi faceste risvegliar, col ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci

0: Chester, viva Chester, risvegliar, viva Chester, risvegliar, viva Chester, risvegliar, viva Chester, risvegliar. Ma d'un sogno s'intracciato, ecco il simbolo spiegato.
1: Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato.
0: La campana suona festa, allegria in casa mia. Quelle penne siete voi.

folle abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, e mio nonno una dozzina di rampoglie abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà. Un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un

1003 Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, valcontesse, baronesse, marchesale, principesse, e valdonne, donne,

piccina, la piccina. La piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina. Io mio rezzosa, io mio rezzosa, io mio...

0: bene, signor Figaro.
1: Gran cose, signorina.
0: Sì, davvero.
1: Mangerem dei confetti.
0: Come sarebbe a dir?
1: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito.
0: E via.
1: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro lo sei serrato.
0: Sì, ho la sbagliata fe. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Dite, signor Figaro, voi poco fa, sotto le mie finestre, parlavate ad un signore.
1: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, cui venne i suoi studi a compiere, e il poverin cerca di far fortuna.
0: Fortuna? O la farà?
1: Oh, ne dubito assai, in confidenza. Ha un gran difetto addosso.
0: Un gran difetto?
1: Ah, grande! È innamorato morto.
0: Sì, davvero. Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo.
1: Perbacco.
0: Non ci credete?
1: Oh, sì.
0: E la sua bella guide abita lontano.
1: Oh, no. Cioè, qui, due passi.
0: Ma è bella.
1: Ah. Bella assai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, geniallotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
0: E il nome?
1: Ah, il nome ancora, il nome. Ah, che bel nome si chiama?
0: E ben si chiama?
1: Poverino. Si chiama Ro, Rosi.

nei palli tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma.

0: tanto male partita.
1: Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
0: Fra tante per mia fede, sarà qualche cosa anche per me.
2: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
3: Sì, signore, e la sposa sono io.
1: Bene, consolo.
2: Lo sposo?
4: Io, per servirlo.
2: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo.
4: Basta che sia marito.
3: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
1: Oh, anch'io, vedete. Voglio che siamo amici, il vostro nome.
3: Zeffiro.
2: E il tuo?
4: Masetto.
2: Oh, caro il mio masetto.
1: Cara la mia Zerlina, vi esibisco la mia protezione.
2: Liporello, cosa fai lì, birbone?
4: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
2: Presto va con costor. Nel mio palazzo conduci sul fatto. Ordina cabina, cioccolata, caffè. Vieni, presotti, cerca di divertir tutti. Mostra allora il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto.
1: Hai capito?
4: Ho capito. Andiamo, signore.
1: Cosa c'è?
4: La Zerlina senza me non può star.
0: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza
4: e saprà bene fare le vostre parti.
2: Oh, la Zerlina è in man d'un cavalier.
1: Va pur, fra poco il lameto verrà.
3: Ma non ti bere, che le mani sono io d'un cavaliere.
4: E per questo?
3: E per questo non c'era dove tu.
4: Io cospetto,
2: là, finiam le dispute.
1: Se subito senz'altro replicar non te ne vai,
2: masetto, guarda.

0: amico, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Voilà che sei il gran gonzo. Ascolta bene, quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla, fa le quattro carezze, fingi la voce mia, poi con bell'arte cerca teco condurla in altra parte.
1: Ma signore,
0: non più repite.
1: Ma se poi mi conosce?
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, e l'altro, ehi, giurizia.
2: Eccomi.
0: Vediamo che farà.
1: Che imbroglio.

0: ma quanto mi dispiace!
1: Mi fuggirete più?
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissimo!
0: Carissima! La burla mi dà gusto!
1: Mio tesoro!

a questa mano che bacio con trasporto. E a cui ben lui sei morto. Purché la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre son queste.

0: può di salvare questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio? Meschino, cosa sento?
1: Amor consiglio, idol mio, non vedete ch'io voglio divertirmi?

0: Signore, vien qui, facciamo pace, prendi.
1: Cosa?
0: Quattro doppie.
1: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto. Ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne.
0: A forza di danari, non parliam più di ciò. Ti basta l'animo di far quel che io ti dico, purché lasciam le donne. Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Sai che le per me son necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
1: E avete cuore di ingannarle poi tutte?
0: È tutto amore. Chi ha una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si è esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar

0: di. Vedesti tu la cameriera di Donna Elvira?
1: Io no.
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio Leporello? Ora io con lei può tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che si è emerso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Tan poco credito, con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via!
1: Signor, per più ragioni!
0: Finiscila, non soffrire!

I was 21, no use to talk to me. When I was 21.

l'occasione che vuol mi il padrone, che vuol mi il padrone. Don don, don don, i tre salvi.

0: Il tuo rinsospetto di tirare mi fa.
1: Ti scaccio!

questa è quella, vuoi mareggiar, anima lì sta domino, tina, buona decina, deve imitar. Anima lì sta buona decina, deve imitar. C'è tu ragazza, qualche ragazza, e con quella, cercami l'ora. Anima lì sta domino, tina, buona decina, deve imitar.

maestà. Senti, mio amico, bontà di Dio, ma che ti ho fatto? Che vuoi lasciarmi? Niente affatto, quasi ammazzarmi. Ma che sei matto, ma che sei matto, ma

0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera.
0: Volete qualche cosa?
1: Signor, la vostra sposa ha i soliti vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: O il ver riporto!
0: Ah no, potete ritenerla per voi.
1: Per me, questi non son mali da donne triviali.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste.
0: Io vi promisi quando...

0: su, spicciati presto. Cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Bene ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare.

0: siamo soli.
1: Lo vedo.
0: Nessun ci sente.
1: Via.
0: Vi posso dire tutto liberamente.
1: Sì.
0: Dunque, quando è così, caro signor padrone,
2: la vita che menate è da briccone.
3: Temerario Pintalguisa.
2: Il giuramento.
3: Non sono i giuramenti, taci, oh
0: Dio. Parlo più non fiato, padron mio.
3: Così saremo amici. Volo di un poco.
0: Sai tu perché son qui?
2: Non ne so nulla, ma essendo così tardi non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo saper per porla in lista.
3: Va là che sei il grand'uom. Sappi ch'io sono innamorato d'una bella dama e son certo che mama la vidi, le parlai, e qual casino questa notte verrà. Zitto. Mi pare sentire odor di femmina.
0: Cospetto che odorato perfetto.
3: All'aria mi par bella.
0: E che occhio dico?
3: Ritiriamoci un poco e scopriamo per

0: S'avvicina, mio ben. Stiamci qui ascosi finché da noi si scosta.
1: Ma che te, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla! Certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano. Ma come da costei liberarmi rimanti, anima bella?
1: Oh, non lasciarmi! Cosa stai misurando, caro il mio Figaretto?
0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: E in questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
1: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo!
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio.

0: gli ultimi accenti che nebbio proferì, tutta la voce richiamar nel cor mio di quell'indegno che nel mio appartamento.
1: Cielo, possibile che sotto il sacro manto d'amicizia